0: adolescente.
1: Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay. Stadio, okay.